0: Nkubaza no mukyarakati beti kurugabuli ndi omulimi. Ati omusana okuguteriyo muno?
1: Muno.
0: Hati tubaire nteekaniza okugaba ebyoma kafuuhirira okusobola kuba omuhala ogwo akusobola kitwara. Kyaloni waitu ziri sente zingi muno ekiri aho. Ndoro nkankaaga. Mali mama.
1: Chikuwa hali ndari yevi tera, hali yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari yevi ndari y